Tutti che ne hanno ni sana davana non go ben gravi ve che mni na che mni ko levo ve che mni na semra mai io o vambota da sa rongo da tiko e sona tuku membeleta non da voter registration sabana ulu tu viti na vak vending di sanda rita levo na ve pati rasa tutta che